Quand fidèle d'omnipotenti, beate Maria, sempre Virgini, beato Michele, Arcangelo, beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cuia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa.

0: Sancti Apostoli Petro e Paolo, omnibus sancti Sepulchri Pater, qui abbegami di miscogitazione per le opere, mea culpa, mea massima culpa. Io prego a Beata Maria Sempre Vergine, Beata Michele Arcangelo, Beata Giovanni Battista, Sancti Apostoli Petro e Paolo, omnes sanctus et te Pater, orare pro me et nomine Dei nostri.
1: Miseria tu vestri, omnipotens Deus, et emisis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
0: Amen.
1: Indulgentia, solicite notre missionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordia nobis.